0: non ci sei tu al suo centro.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credenti. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita ti toglie persone a cui vuoi bene. Nei momenti difficili vedi le persone vere. La vita può farti affrontare situazioni estreme. Nei momenti difficili vedi le persone vere. Nei momenti difficili vedi le persone vere.

0: forte, non ne ha forte, ti picchia più forte, ma in cassa è colpi meglio. Ehi hey bro, nella vita mani sporche, ma coscienza pulita fino alla morte, finché son sveglio.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credenti.